0: Engine 2 mobile.
1: Q mobile.
0: Q Alpha.
1: Q Alpha.
0: Q Bravo.
1: Q Bravo.
0: Q Charlie.
1: Q Charlie.
0: Med 20 Alpha.
1: 20 Alpha.
0: 20 Bravo. Engine 3 mobile.
1: Have a first down, north. Engine 3 Bravo.
0: 3 Charlie. 3 Charlie. 3 Delta. 3 Delta. 30 Alpha.
1: 30 Alpha.
0: 30 Bravo.
1: 30 Bravo.
0: Engine 4 mobile.
1: 4 mobile.
0: 4 Alpha.
1: 4 Alpha.
0: 4 Bravo. Four Delta.
2: Four Delta.
0: Med 40 Bravo. Four Charlie.
2: 45.
0: Engine 5 Alpha.